0: Italia tu?
1: Buongiorno, che certa sapa giora.
0: Certa sapa giora.
1: Bawai FM.
0: Bawai FM.
2: Kita odessa dia. Messa dia che cammino sapa giora. Certa, che mi alla minuto. Sapa che cani a pezzo a caba. Che tawa ngel cami.
0: Alla
3: di no. Alla di no.
2: Alla di no. Alla di no. Alla di no.